bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. Te acompañamos donde estés. Digital 1029. Número 1 en éxitos. 1, 2.